0: Guaggio. Ay, Guaggio.
1: Ay, Guaggio. Lo tengo presente.
0: Fabián 385-3. Fabián 385-3.